le salda mer ko chi mane le bada kan ke wa vele na o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o e o le salda mer ko chi mane le bada bale chuchna ajbe mukani ke wa vele na ishq ho hai ya khalq alam aur duniya mein dil udaraz aisha shane